0: Infatti.
1: Ciascia, ciascia, robu prati.
2: Iz dalmatinske, jedete,
1: robu prati.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar bedemo.

Luca Fani mismo, lui no vino, pili sua che noci mismo, lui no vino, pili, pacca di popili suo vino, onda ecco no brizza rada, odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pre tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najke.

sam piglio io mo McCloud. Canta ti si pilla ma snella io mi trezza. Sam piglio io mo McCloud.